0: agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, la per gli esterni

0: spot.
1: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
2: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
1: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
2: Più visibilità, più clienti, più risultati.
1: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
2: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
1: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
3: Attenzione, buon gustai! Torna l'evento più saporito dell'estate, la sagra del vitello podolico allo Spiedo, organizzata dall'associazione Il Vitello d'Oro, giunta alla sua quarta edizione. Vi aspettiamo sabato 22 e domenica 23 agosto in località San Vito a Muro Lucano. Due serate con arrosti succulenti, provolone impiccato filante e tantissime altre specialità. Profumi irresistibili e un'atmosfera unica vi aspettano sotto le stelle. Musica Lascio e Dontella. Non mancate, la sagra dello podolico 2 e 23.

0: spot.
1: La neonata associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del maiale in festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal comune di Castelgrande.
2: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.
4: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1966.

0: giunto alla sua decima edizione. Una serata all'insegna di food, drink e musica, con tante birre tedesche e stand gastronomici per tutti i gusti. Vi aspettiamo in località San Vito di Castelgrande per festeggiare insieme questo appuntamento speciale giovedì 13 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Cosa importa se sogniamo in Puerto Rico, ma se restiamo insieme sembra paradiso anche Oscarito.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
5: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. Ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

0: non sei per niente piccola.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata. Proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte. La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del Maiale in Festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967.
4: La solita strada bianca.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. 1995. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80. 1995. Il viaggio nel tempo.

corpo, vedere che il viso eri già tutta rossa. Intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve per essere certa? Con tutte

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Spot.
2: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
3: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
2: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
3: Più visibilità, più clienti, più risultati.
2: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
3: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
2: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità. Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000.
4: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: Radio Latte e Miele.
5: Ah!

0: spot.
1: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
2: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
1: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
2: Più visibilità, più clienti, più risultati.
1: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
2: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
1: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità. Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
3: Non vivo più senza te, anche se con la vacanza in Salento ho fatto un giro dentro me.
4: Bastano pochi

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

sta delirando, e sei il tuo padrone che fotte e comanda. Povero popolo in coppa sta terra, che pure a rumini che da fa guerra. Ma si entra!

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa?

0: su griecomobili.it.
1: Grieco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
2: Canta l'estate con te, latte e miele.
3: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele.

0: crema.
1: Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire il mondo. E mi ricorda che il coraggio non è come questa.

0: 5 e 58.
1: Spot.
2: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
1: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
2: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
1: Più visibilità, più clienti, più risultati.
2: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
1: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
2: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
3: Attenzione, buon gustai! Torna l'evento più saporito dell'estate, la sagra del vitello podolico allo Spiedo, organizzata dall'associazione Il Vitello d'Oro, giunta alla sua quarta edizione. Vi aspettiamo sabato 22 e domenica 23 agosto in località San Vito a Muro Lucano. Due serate con arrosti succulenti, provolone impiccato filante e tantissime altre specialità. Profumi irresistibili e un'atmosfera unica vi aspettano sotto le stelle. Musica live sabato con i Cumbariella del Liscio e domenica Fortunato e Valentino del progetto Tarantella. Non mancate la sagra del vitello podolico a San Vito di Muro Lucano il 22 e 23 agosto.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
5: Latte e miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
6: Le stelle del weekend, sabato 8 agosto. Ariete, le motivazioni ci sono. Poi la giornata di domenica mi sembra migliore. Ho parlato però di questa Venere in opposizione che ti rende un po' agitato. Magari il partner non c'entra, un sentimento è sempre valido, però stai pensando a tutto quello che è capitato da luglio e alle tensioni che devi cercare di risolvere. Riguardano soprattutto il lavoro e un cambiamento che non ti aspettavi. Ricorda però che tu hai le spalle larghe. Il segno del toro deve dedicarsi al lavoro, a recuperare soldi, pensando però che non tutto è una lotta, non tutto deve diventare competizione, anche perché secondo me prima del 24 poco si risolve da questo punto di vista. E allora, invece di macerare nelle preoccupazioni, perché non diamo spazio all'amore? Il weekend promette bene. Gemelli, questa luna nel segno porta creatività, vantaggi, emozioni. Poi sappiamo che i gemelli più parlano e più sono sereni e più incontrano persone particolari e più stanno meglio. Sì, perché se qualcuno è, diciamo, misterioso, ecco, ti attrae molto di più. Incontri favoriti. Cancro, le motivazioni per cui ultimamente ti sei arrabbiato sono tanti. Qualcosa ti ha fatto del male, anche l'atteggiamento di alcune persone nell'ambito dell'amore. In casi estremi, chi non si è sentito tutelato ha cambiato ruolo, programma. Potrei parlare. Grande voglia di emergere come al solito, non fare che l'orgoglio ti

0: Interessante, quindi tutto quello che hai cercato di completare, fare, dimostrare dall'estate dell'anno scorso è visibile e soprattutto inizia a dare soddisfazioni. Chi vuole tentare un approccio dovrebbe darsi da fare più oggi che domani. Scorpione, sono giornate in crescendo perché sabato e domenica possono anche risolvere un piccolo problema. Parlo d'amore, parlo di famiglia, ancora non parlo di soldi, lavoro, perché l'ultima settimana di agosto darà delle risposte. Pensa alle cose belle della vita. Sagittario, c'è bisogno di chiarezza. Da ieri probabilmente qualche dubbio è arrivato, magari ti sbocismo, noia, che bisogna evitare. Domenica porta maggiore sicurezza. Direi che questo è il periodo migliore per avvicinarsi all'amore se sei single. Capricorno, a volte parlare in famiglia risulta un po' complicato, soprattutto quando tu hai un problema e nessuno ti supporta. Domenica sarà una giornata un po' strana, quindi se ci sono delle divergenze è meglio chiarirle subito. Acquario, penso proprio che la vita sentimentale debba vivere un momento di forza, quindi mettici anche tu impegno, le conoscenze non mancano e questo è un cielo intrigante proprio per divagare la mente. Sul piano economico e lavorativo c'è uno stallo che però si supererà a fine mese. Pesci, ancora un po' di tensione per colpa della luna dissonante, ma Venere non è più contraria e domenica sarà una giornata di grande buon auspicio, quindi cerca entro domani di portare avanti un progetto, magari semplicemente organizzare una cenetta intima, fare qualcosa di divertente con gli amici o con la persona che ami di più. A domani, vi abbraccio!
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, la sottoscrizione.
2: Spot.
3: Ritorna la festa più amata dedicata al nostro buon grano. La 12ª festa della Trebbiatura. Dal 6 al 9 agosto in località Sant'Antuono di Sant'Angelo dei Lombardi. Un successo che continua, sempre con nuove iniziative. La rievocazione storica della Trebbiatura, sfilate di auto storiche e trattori. Per le vie cittadine, ogni sera si balla e si canta con i gruppi più apprezzati. Si mangia alla grande, con specialità contadine. Per info, Associazione Culturale Sant'Antuono al 333-644-2655 e sui principali social.
4: Il 10 e 11 agosto, il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la 9ª edizione di Strade Gustando Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento, tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto, il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far cantare e ballare tutta la piazza con il loro coinvolgente spettacolo dal vivo. L'11 agosto, riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucano's Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. Due serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.
5: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
6: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
5: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi.

0: elettrica. Proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei energia dalla tua parte.
1: Il Comitato Festa, classe 76 di Bella, vi invita a trascorrere una giornata speciale. Pranzo, appuntamento, un momento per condividere i sapori e lo spirito della festa. La serata si accende con il gran concerto dei Mattia Bazar. Tradizione, convivialità ed emozioni in un unico grande evento. Domenica 9 agosto a Bella. Per info 338 313 0806. Non mancate!

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Mignolo confronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta!

0: ristorante o un servizio.
1: Scegli Rare il tuo business.
0: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizi a pagare d'estate a interesse.

Il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. Rumorebeamfestival.it.

0: 7:59.
1: Spot.
2: Tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare.

0: Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
1: Più visibilità, più clienti, più risultati.
0: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
1: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
0: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
2: La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del Maiale in Festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarraci aprire la salsiccia da record. E soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

sicuramente bene per i single, ma anche per tutte le persone che vogliono sfruttare un'occasione. La Vergine ha bisogno di risultati concreti per stare bene e devo dire che per ora se ne sono visti pochi. Certo, il quadro è diverso dall'anno scorso, perché qualcosa è cambiato, ma è come se stessi in attesa di una novità. Devo dire che dal punto di vista fisico oggi c'è qualche tensione, finirà domani. Bilancia, in questo momento tutto è a favore, ho parlato di una Venere nel segno, di un Giove interessante, quindi è tutto quello che hai cercato di completare, fare, dimostrare dall'estate dell'anno scorso è visibile e soprattutto inizia a dare soddisfazioni. Chi vuole tentare un approccio dovrebbe darsi da fare più oggi che domani. Scorpione, sono giornate incredibili.

0: esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
1: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
0: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
1: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
2: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele. Aperti per ferie.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, alla maschera e ai pedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
3: State zitto, povere!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: Spot. C'è un luogo dove il vino incontra la tradizione, dove i sapori raccontano il territorio e la musica riempie le strade di un borgo senza tempo. Quel luogo è Cairano. La Compagnia Dragone e la Proloco Cairano vi aspettano alla quinta edizione di Kairos, Tempo di Vino. Sabato 15 e domenica 16 agosto, dalle ore 19.30, percorrete il suggestivo sentiero delle grotte e lasciatevi conquistare dai migliori vini del territorio, dai prodotti tipici e da un'atmosfera tutta da vivere. Per informazioni www.cairanoproloco.it, pagina Facebook Proloco Cairano o Instagram Proloco Cairano.
6: Attenzione, buon gustai! Torna l'evento più saporito dell'estate, la sagra del vitello podolico allo Spiedo, organizzata dall'associazione Il Vitello d'Oro, giunta alla sua quarta edizione. Vi aspettiamo sabato 22 e domenica 23 agosto in località San Vito a Muro Lucano. Due serate con arrosti succulenti, provolone impiccato filante e tantissime altre specialità. Profumi irresistibili e un'atmosfera unica vi aspettano sotto le stelle. Musica live sabato con i Cumbariella del Liscio e domenica Fortunato e Valentino del progetto Tarantella. Non mancate la sagra del vitello podolico a San Vito di Muro Lucano il 22 e 23 agosto.
7: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. Tre giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile maiella, gli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica, dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni, visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
8: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1963.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat.

0: Nissan Fis 899 TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Spot. E se la tua nuova

0: vita. Vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rionero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei energia, dalla tua parte.
1: Il 10 e 11 agosto il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la nona edizione di Strade Gustando Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento, tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far cantare e ballare tutta la piazza con il loro coinvolgente spettacolo dal vivo. L'11 agosto riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucano's Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. Due serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.
2: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: Siamo sabato 22 e domenica 23 agosto in località San Vito a Muro Lucano. Due serate con arrosti succulenti, provolone impiccato filante e tantissime altre specialità. Profumi irresistibili e un'atmosfera unica vi aspettano sotto le stelle. Musica live sabato con i Cumbariella del Liscio e domenica Fortunato e Valentina del progetto Tarantella. Non mancate la sagra del vitello podolico a San Vito di Muro Lucano.
1: Il Comitato Festa, classe 76 di Bella, vi invita a tardi 9 agosto. A pranzo, appuntamento con il tradizionale pranzo del pellegrino e lo spirito della festa. La serata si accende con il gran concerto dei Mattia Bazar. Tradizione, convivialità ed emozioni in un unico grande evento. Domenica 9 agosto a Bella. Per info 338 313 0806. Non mancate!

0: Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis, spesa 2.950.
1: Stamobili Chiarelli Center, Bari Modugno, i nuovi set mare a Stamobili Chiarelli Center.

lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tu vivere nella splendida area i luoghi di San Gerardo e Artura

0: di Don Lady.
1: Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1995.

0: Can't touch this.
1: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.

dell'estate con la nona edizione di Strade Gustando Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento, tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far cantare e ballare tutta la piazza con il loro coinvolgente spettacolo dal vivo. L'11 agosto riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucano's Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. Due serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le ste.

Le stelle del weekend, sabato 8 agosto. Ariete, le motivazioni ci sono. Poi la giornata di domenica mi sembra migliore. Ho parlato però di questa Venere in opposizione che ti rende un po' agitato. Magari il partner non c'entra, un sentimento è sempre valido, però stai pensando a tutto quello che è capitato da luglio e alle tensioni che devi cercare di risolvere. Riguardano soprattutto il lavoro e un cambiamento che non ti aspettavi. Ricorda però che tu hai le spalle larghe. Dedicarsi al lavoro, a recuperare soldi, pensando però che non tutto è un petizione, anche perché trosta. E allora, invece di macerare nelle preoccupazioni, perché non diamo spazio all'amore? Il weekend promette bene. Gemelli, questa luna nel segno porta creatività, vantaggi, emozioni. Poi sappiamo che i gemelli più parlano e più sono sereni e più incontrano persone particolari e più stanno meglio. Sì, perché se qualcuno è diciamo misterioso, ecco, ti attrae molto di più. Incontri favoriti. Cancro, le motivazioni per cui ultimamente ti sei arrabbiato sono tante. Qualcosa ti ha fatto del male, anche l'atteggiamento di alcune persone nell'ambito dell'amore. In casi estremi, chi non si è sentito tutelato ha cambiato gruppo, ruolo, programma.

La Vergine ha bisogno di risultati concreti per stare bene e devo dire che per ora se ne sono visti pochi. Certo, il quad è stessi in attesa di una novità. Devo dire che dal punto di vista fisico oggi c'è qualche

successo è visibile e soprattutto inizia a dare soddisfazioni. Chi vuole tentare un approccio dovrebbe darsi da fare più oggi che domani. Scorpione, sono giornate in crescita. Possono anche risolvere un picco di famiglia, ancora non parlo di soldi, lavoro, perché l'ultima settimana di agosto darà delle risposte. Pensa alle cose belle della vita. Sagittari, probabilmente qualche dubbio è arrivato, magari ti sei ritrovato in una condizione di stress, nervosismo, noia che bisogna evitare. Domenica porta maggiore sicurezza. Direi che questo è il periodo migliore per avvicinarsi all'amore se sei single. Capricorno, a volte parlare in famiglia risulta un po' complicato, soprattutto quando tu hai un problema e nessuno ti supporta. Domenica sarà una giornata un po' strana, quindi se ci sono delle divergenze è meglio chiarirle subito. Acquario, penso proprio che la vita sentimentale debba vivere un momento di forza, quindi mettici anche tu impegno. Le conoscenze non mancano e questo è un cielo intrigante proprio per divagare la mente. Sul piano economico e lavorativo c'è uno stallo che però si supererà a fine mese. Pesci, ancora un po' di

0: Della tradizione lucana. Lo spettacolo della musica popolare è Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
1: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
2: Dai, dimmi!
1: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
2: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gresso, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
1: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione alla assistenza post vendita con personale qualificato.
2: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
1: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.

all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso con una specie di sorriso.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione.
1: No giorni.

0: rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Spot.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center. Strada Statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
3: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
4: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
3: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
4: Più visibilità, più clienti, più risultati.
3: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
4: Scegli Radio Latte per far crescere il tuo business.
3: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.
5: La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del Maiale in Festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande.
2: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: 11 in punto.
1: Spot. Domenica 9 agosto, concerto di musica classica dell'Harmonious

0: Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata e per tutte.
1: Streaming, smart speaker.

0: per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di anno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Stamobili Chiarelli domenica.
4: Il 13 agosto a Castelgrande torna il Beer Festival.

0: Mangia alla grande, con specialità contadine. Per info, Associazione Culturale Sant'Antuono, al 333-644-2655 e sui principali social.
1: Un borgo antico, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare stand con piatti che sono il manifesto da terra unica. Dal provolosco, una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni, visita le pagine Facebook e Instagram dell'Associazione Muro in Vita.
2: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
3: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
2: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 200.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel

0: solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Spot.
3: Attenzione, buon gustai! Torna l'evento più saporito dell'estate, la sagra del vitello podolico allo Spiedo. Organizzata dall'Associazione Il Vitello d'Oro, giunta alla sua quarta edizione. Vi aspettiamo sabato 22 e domenica 23 agosto in località San Vito a Muro Lucano. Due serate con arrosti succulenti,

10 e 11 agosto, il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la nona edizione di Strade Gustando Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento, tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far ballare ballare spettacoli sui giovani talenti della Basilicata.

0: Il Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.
1: Di Castelgrande, edizione del maiale in festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande.

0: 12 in punto.
1: Spot. Il Comitato Festa, classe 76 di Bella, vi invita a trascorrere una giornata speciale domenica 9 agosto. A pranzo, appuntamento con il tradizionale pranzo del pellegrino, un momento per condividere i sapori e lo spirito della festa. La serata si accende con il gran concerto dei Mattia Bazar. Tradizione, convivialità ed emozioni in un unico grande evento. Domenica 9 agosto a Bella. Per info 338-306.
2: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile

0: Il 13 agosto a Castelgrande torna il Beer Festival, giunto alla sua 10ª edizione. Una serata all'insegna di food, drink tedesche e stand gastronomici per tutti i gusti. Vi aspettiamo in località San Vito di Castelgrande, questo appuntamento speciale, evento patrocinato dal Comune di Castelgrande.
1: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno attrazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.

volte piove a giugno. Per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole, e per

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti.

tantissime altre specialità. Profumi irresistibili e un'atmosfera unica vi aspettano sotto le stelle. Musica live sabato, i Cumbariello e Batè, la sagra del vitello podolico a San Vito di Muro Lucano, il 22 e 23.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Appuntamento con OK Salute e Benessere Bianco. In un'epoca in cui tutti cerchiamo le calorie che assumiamo sui prodotti light, ma un cibo leggero non è automaticamente un alimento di qualità. Il kiwi è l'esempio perfetto per capire che cosa dovremmo davvero chiedere a quello che portiamo a tavola, non solo quanta energia ci dà, ma quali sostanze nutritive ci offre. Pensate che questo consumato contiene vitamina C, folato, potassio e fibra. Per spiegare questo densità nutrizionale,

0: Mangiare bene non significa seguire regole rigide, ma fare gesti semplici, gustosi e un kiwi zespri. Grazie per essere stati con noi.
1: Pat. Domenica 9 agosto, concerto di musica classica dell'Harmonious Brass Quintet e percussioni. Saranno eseguite musiche classiche di Morricone, Marquez, Conti, George Gershwin, Michael Jackson e Queen. Quintetto d'ottoni e percussioni con voce solista. Vi aspettiamo domenica 9 agosto in piazza Unicef a Castelgrande dalle ore 21:30. Evento patrocinato dalla Regione Basilicata e dal Comune di Castelgrande.
2: Ritorna la festa più amata dedicata al nostro buon grano, la 12ª festa della Trebbiatura. Dal 6 al 9 agosto in località Sant'Antuono di Sant'Angelo dei Lombardi. Un successo che continua, sempre con nuove iniziative. La rievocazione storica della Trebbiatura, sfilate di auto storiche e trattori per le vie cittadine. Ogni sera si balla e si canta con i gruppi più apprezzati. Si mangia alla grande, con specialità contadine. Per info, Associazione Culturale Sant'Antuono al 333-644-2655 e sui principali social.
3: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare d'estate da te. Sto accelerando e adesso ormai...
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.

Oddio, non so che fare. Io chiamo l'ascensore.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada. Sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Spot. Il Comitato Festa, classe 76 di Bella, vi invita a trascorrere una giornata speciale domenica 9 agosto. A pranzo, appuntamento con un momento. La serata si accende con il gran concerto dei Mattia Bazar. Tradizione.

0: ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica, travolgente Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Spot. All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi dopo l'estate.

0: e 58.
1: Spot.
2: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni, visita le pagine Facebook e Instagram dell'Associazione Muro in Vita.
3: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
4: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
3: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
4: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
3: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.

0: San Vito di Castelgrande per festeggiare insieme questo appuntamento speciale giovedì 13 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande.
1: Vuoi risparmiare? Sei una società.

0: permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei energia, dalla tua parte.
1: Il 10 e 11 agosto, il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la nona edizione di Strade Gustando Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento, tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Manovella, pronti a far cantare e ballare tutta la piazza con i loro coinvolgi agosto riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucano's Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. Due serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre prima, Luca, zero titoli. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Spot. C'è un luogo dove il vino incontra la tradizione, dove i sapori raccontano il territorio e la musica riempie le strade di un borgo senza tempo. Quel luogo è Cairano. La Compagnia Dragone e la Proloco Cairano vi aspettano alla quinta edizione di Kairos, Tempo di Vino. Sabato 15 e domenica 16 agosto, dalle ore 19:30, percorrete il suggestivo sentiero delle grotte e lasciatevi conquistare dai migliori vini del territorio. Sfera www. Pagina Facebook.
3: Ok, torna l'evento dell'estate. La

0: grande.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Merita di arrivare. Ogni anno migliaia di mali non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Spot.

0: progetto al servizio di maggior tutela. Sei energia, dalla tua parte.
1: Il Comitato Festa, classe 76 di Bella, vi invita a trascorrere una giornata speciale domenica 9 agosto. A pranzo, appuntamento con il tradizionale pranzo del pellegrino, un momento per condividere i sapori e lo spirito della festa. La serata si accende con il gran concerto dei Mattia Bazar. Tradizione, convivialità ed emozioni in un unico grande evento. Domenica 9 agosto a Bella. Per info 338-313-0806. Non mancate!
2: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli.

0: una birra fai due,
1: tre,
0: una media per lei,
1: due,
0: una birra fai due,
1: tre,
0: una media per me,
1: due,
0: una media per lei,
1: due,
0: una birra fai due,
1: tre.
2: Avviso a tutti i pari, grazie ai 300 per sempre, valida fino al 10 settembre ore 15, attivazione

0: Castelgrande.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Mura Servizi.
1: Edifici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la

A Orazio, ci ho messo una settimana a impararlo, ma finalmente ce l'ho fatta. Il nome del nostro nuovo regista, in realtà è tutto uno scherzo, noi ci prendiamo in giro perché la prima volta ho sbagliato e da lì è nato questa simpatica gag. Ciao di nuovo, io sono Doug. Allora, abbiamo 25 canzoni da ascoltare una in fila all'altra, ma la settimana scorsa, non so se ve lo ricordate, vi dico io chi c'era nella top 3. Al terzo posto c'erano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, lo siento, c'era Canto d'amore al secondo di Angelina Mango e Marco Mengoni, e il primo posto invece era ancora di Partenope, Merkin Cremont, Serena Brancale e I The Colors. Saranno rimaste così le cose? Chi può dirlo? Dobbiamo aspettare la fine di queste 25 canzoni, però iniziamo proprio dalla posizione numero 25. Nuova entrata della scorsa settimana è Safe con Parlar d'amore.

Perde un po' di terreno rispetto alla scorsa settimana Tuca Macarena di Baby K, ne perde 4 e si trova così alla 24esima posizione, però ciò non importa, rimane una delle canzoni di quest'estate, anche perché comunque Baby K, zitta zitta quatta quatta, continua a essere una delle tre artiste italiani ad avere a casa un disco di platino. Sono pochissimi, scusate, un disco di diamante, sono pochissimi ad avere questa certificazione in Italia, sono solo tre. Due per la stessa canzone, una è Baby K e l'altra è Giusy Ferreri. E invece il terzo, il più recente, è Lazza, che ha avuto questo riconoscimento grazie al suo album Sirio. Avere il disco di diamante a casa vuol dire essere riusciti a vendere almeno 500.000 copie dello stesso prodotto. Tra Lamborghini, anche lei in discesa rispetto a 7 giorni fa, ne perde

Uno dei giudici insieme a Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Jezzi. Proprio in questi giorni stanno registrando le puntate, quelle dedicate alle audizioni, a tutte le ulteriori fasi, e poi a partire dal 10 di settembre si comincerà anche a vederlo in televisione, prima poi dell'arrivo dei live invece più avanti nell'autunno. Questa era la posizione numero 22 e tra poco torniamo con la 21.

politica di Radio Latte e Miele. Se siete arrivati adesso, siete arrivati nel momento giusto. Abbiamo cominciato veramente da poco. Abbiamo canzoni, ce ne mancano almana ed abbondante. Il prossimo artista si trova alla posizione la scorsa settimana. Ritorno agli Inediti dopo ben 6 anni di assenza. Ha già tante canzoni nuove ed è uscita a novembre. Edoardo Bennato. Oh,

0: con Merck & Cremont, un'altra coppia di DJ e produttori musicali molto importanti in questo momento. Gabry Ponte ha una carriera alle spalle veramente incredibile ed è bello che loro due abbiano iniziato questa piccola collaborazione grazie a questo brano. Era la posizione numero 16 e alla 15 chi c'è? C'è quella che abbiamo definito tante volte come il tormentone che non ti aspetti dell'estate del 2026. La canta Cioffi, posizione numero 15 per Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: settembre che rimane alla posizione numero 14 della classifica di Radio Latte Miele con questa canzone. L'ex vincitore della categoria dei giovani di Sanremo inaugura così anche un nuovo percorso musicale e con tanta nuova musica che ci farà sentire poi nei prossimi mesi. Questa la posizione numero 14, tra poco arriva anche la numero 13. State lì!
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Spot. Il Comitato Festa, classe 76 di Bella, vi invita a trascorrere una giornata speciale domenica 9 agosto. A pranzo, appuntamento con il tradizionale pranzo del pellegrino, un momento per condividere i sapori e lo spirito della festa. La serata si accende con il gran concerto dei Mattia Bazar. Tradizione, convivialità ed emozioni in un unico grande evento. Domenica 9 agosto a Bella. Per info 338 3108

0: fantasia.
1: Giulia, insieme a Biagio Antonacci, alla posizione numero 13 della classifica di Radio Latte Miele, con quella che è una bella collaborazione per Giulia, che si sta facendo veramente conoscere non solo agli artisti più giovani con cui collabora, lui produttore musicale e chitarrista, quindi non mette poi fisicamente la sua voce nei suoi lavori, ma ha bisogno di tanti artisti che vengono e cantano le sue canzoni, come in questo caso Biagio Antonacci. Nel suo ultimo album ha tante collaborazioni giovani con amici come Franco 126, Coez, Brescia e tanti altri, ma anche artisti di rilievo storico per il nostro panorama musicale come Biagio Antonacci, Fabio Concato, Elisa, Emma e tanti tanti altri. Questa era la posizione numero 13, quindi visto che siamo arrivati verso la metà, io direi che ci riascoltiamo tutte in un riassuntone le posizioni dalla 25. Che bella!

0: festa, con inizio alle ore 18. Formazione del Lire, il primo record, alle 19.30 per buona musica del gruppo musicale Saracin. Non mancare, e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande.
1: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
2: La classifica di Latte Miele.
3: La classifica di Latte Miele.
4: Ricomincia la classifica di Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Doug, pronto ad accompagnarvi anche oggi in questo bellissimo viaggio fatto di tanta musica. Le 25 canzoni più suonate su Radio Latte Miele. Se la settimana scorsa avevamo una top 3 ben definita con tre protagonisti di quest'estate, come i Pinguini Tattici Nucleari al terzo, Angelina Mango e Marco Mengoni al secondo e Merken Cremont con Serena Brancale e The Colors al primo, tra poco vedremo come si sarà ricomposta, se si è ricomposta, la nostra top 3. Intanto però ne abbiamo veramente tante. Vi ricordo comunque anche l'appuntamento tutti i sabato e domenica a partire dalle 16. Ci troviamo qui e abbiamo tante cose da fare. Ad esempio come la posizione numero 12. Ripartiamo proprio da lì con Gianna Nannini e Marrakesh. Questa è America Inc.

Diretta, ma che collegamento c'è con Achille Lauro? Ci andrà a fare un giro? No, in realtà c'è un collegamento, perché ho scoperto che una delle misure per calcolare e capire presenza sul territorio italiano è proprio il letto del Vino Rosso, la tribute band di Achille Lauro, che incanteranno e intratterranno il pubblico con i più grandi successi. Del 11, ma entriamo in top 10 con una delle rivelazioni di quest'anno 2026. Samurai J e Flamenco Paranoia. Don't

Samurai J con Flamenco Paranoia su Radio Latte Miele è in top 10, quindi posizione numero 10. Ce l'ha fatta a conquistarla dopo diverse settimane di permanenza nella nostra classifica. Samurai J ha pubblicato giusto da poco il suo album Amatore, anche quello sta andando veramente molto molto bene, quindi si conferma come una delle sorprese di questo 2026 lanciato dall'ultimo festival di Sanremo di Carlo Conti. Questa era la posizione numero 10, a tra poco per la 9.

0: Carimo Tullio, aperti anche la domenica.
1: Da quando Teone sei rossa spellata, sei come un pepe.
2: E sai già sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
3: La classifica di Latte Miele.
4: Siamo entrati ufficialmente nella parte più calda di fine settimana. Più pronti per ripartire, abbiamo superato la decima posizione e stiamo entrando nella nona.

mi piace prenderlo perché mi fa accorgere di quanti gli imprevisti della vita poi hanno un effetto sulla nostra cute. È qualcosa, magari c'è anche, possono nascere anche le canzoni. Posizione numero 7 invece c'è una canzone stabile, loro stanno lì bene come sono.

0: Antidroga si ferma alla posizione numero 6 nella corsa di questa settimana alla top 10, alla numero 1 della nostra classifica di Radio Latte Miele. Emma insieme a Fabri Fibra, Emma che proprio negli ultimi giorni ha avuto un bellissimo live all'Arena Flegrea davanti a migliaia di persone. Siamo a Napoli e giustamente, già che ci sei, che fai? Non ti fermi per un po' di vacanza? E così giustamente Emma ha deciso di prolungare il suo soggiorno nella città partenopea. Un po' di foto coi fan, ma anche tanti momenti di svago, qualche gita in barca, una buona pizza e la famosissima limonata a cosce aperte. Non so se la conoscete, ma è una specialità dei borghi napoletani, dove c'è questa bevanda a base di acqua, limone e bicarbonato che va bevuta rapidissimamente, proprio allargando le gambe, sporgendosi un po' in avanti per evitare di infradiciarsi tutti e andare in giro tutti zuppi. Questa è l'avventura di Emma nelle strade di Napoli, e l'abbiamo incontrata anche in un'altra avventura, quella di quest'estate con Fabri Fibra e Antidroga, ascoltata alla numero 6. Alla numero 5 invece chi c'è? Ci sono Jovanotti ed Alfa, guadagnano un posto con Buon Vento.
1: Ed è un po' di

0: One Piece, saga lunghissima che va avanti da più di 20 anni, in cui, non so se l'avete sentito, sicuramente nella canzone c'è, si parla di questo elefante che non sta mai fermo e si muove. Ecco, questo elefante è presente in One Piece. In questo cartone animato c'è proprio un intero paese che si sviluppa sul dorso di un elefante, e l'elefante vaga per i mari in questo modo qua, proprio come raccontano Jovanotti ed Alfa in questa canzone che abbiamo ritrovato alla posizione numero 5, a tra poco per la numero 4.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Spot.
6: Attenzione, buon gustai! Torna l'evento più saporito dell'estate, la sagra del vitello podolico allo Spiedo, organizzata dall'associazione Il Vitello d'Oro, giunta alla sua 4ª edizione. Vi aspettiamo sabato 22 e domenica 23 agosto in località San Vito a Muro Lucano. Due serate con arrosti succulenti, provolone impiccato filante e tantissime altre specialità. Profumi irresistibili e un'atmosfera unica vi aspettano sotto le stelle. Musica live sabato con i Cumbariella del Liscio e domenica Fortunato e Valentino del progetto Tarantella. Non mancate la sagra del vitello podolico a San Vito di Muro Lucano il 22 e 23 agosto.
7: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.
9: La classifica di Latte e Miele.
10: Numero 4.

Si ferma così al gradino più basso del podio la canzone di Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Angelina, anche lei protagonista di quest'estate, con un bel tour che la vede tra i tanti suoi colleghi in giro per tutta Italia. E man mano che Angelina fa le sue date, piano piano snocciola e svela delle novità sul suo prossimo album, perché continua a fare degli inediti, canzoni che non ha mai sentito nessuno e che sono presenti però nella scaletta del tour. Nina canta nei teatri d'estate, ad esempio, proprio ultimamente ha svelato un nuovo inedito che farà parte, immagino, di un futuro album. Fuori dall'area fumatori, questo è il titolo della canzone di Angelina Mango che ha fatto sentire ai presenti. Noi però continuiamo a sentire Canto d'amore, che abbiamo trovato al terzo posto. Al secondo quindi ne guadagna uno e si mette lì in attesa di riuscire a conquistare anche la prima posizione l'ultima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, in classifica da 10 settimane. Questa è Sorry, scusa, lo siento.

Subito, perché sapete come vanno a finire queste cose, lo diciamo anche molto spesso. Allora, siamo arrivati ai piedi della posizione numero 1. La sentiremo tra poco. Prima però c'è una cosa importante: il riepilogo di tutto ciò che è successo.

0: Nato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: È il mese giusto per Catalia per l'arredamento. L'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Opri l'estate di...
2: Spot. Il Festa, classe 76 di Bella, vi invita a trascorrere una giornata speciale dove appuntamento con il tradizionale pranzo del pellegrino, un momento per condividere i sapori e lo spirito della festa. Sarto 338 313 0806. Non

0: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
1: Dai, dimmi!
0: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
1: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gresso, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
0: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione alla assistenza post vendita con personale qualificato.
1: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
0: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: David Guetta, The Monolith Show.

0: live. Info e biglietti su idays.it.
1: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e

fabbrica dell'attrebbiatura, sfilate di auto storiche e trattori. Per le vie cittadine, ogni sera si balla e si canta con i gruppi più apprezzati. Si mangia alla grande, con specialità contadine. Per info, Associazione Culturale Sant'Antuono, al 333-644-2655 e sui principali social.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1999.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Il sabato.

0: con l'energia travolgente di Alan Carigiuri. Radio Latte e Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Spot.
2: Alla Stamobili Chiarelli Center di Barri Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Barri Modugno, aperti anche la domenica.
3: Il 10 si trasforma nel

0: buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
3: La tua musica italiana.
4: Baciami.

0: 19 in punto.
1: Spot.
2: Attenzione, buon gustai! Torna l'evento più saporito dell'estate, la Sada alla

e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Spot.
5: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
6: La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del Maiale in Festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande.
7: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
8: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
7: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
8: Più visibilità, più clienti, più risultati.
7: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
8: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
7: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.
5: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
9: Canta l'estate con te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2015.

0: un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
1: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
0: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Astamobil Midis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Astamobili Credit Center. Strada Sant'Anna, aperti anche la domenica.
3: Latte e Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Inutili, so che c'è una sorta di ricordo della tua mente che non si cancella, probabile che in famiglia e in coppia serva più di altri, eliminerà un certo problema, inevitabilmente qualche dubbio resterà. Attendi una risposta importante che potrebbe influenzare i prossimi mesi. Per il Toro i ritardi economici segnalati da Mercurio, Giove, non sono un problema definitivo. Qui parlo anche di ritardi contrattuali, se ad esempio ti hanno promesso delle cose che non hanno mantenuto. Io direi, punta sull'amore. Tanto per quanto riguarda il lavoro, secondo me avrai delle soddisfazioni, delle notizie, ma dal 24. Benessere e serenità. Devi raggiungere uno stato di equilibrio. Gemelli, se al centro dell'attenzione le occasioni non mancano, il lavoro è favorito. Oggi dai priorità proprio ai sentimenti, agli incontri. È importante anche per chi fa dei viaggi particolari, per chi vuole portare avanti delle esperienze fuori dal comune. Ti segnerà in positivo. Cancro, lascia il passato alle spalle, guarda le novità in arrivo e in amore vivi le nuove conoscenze con grande leggerezza, senza pensare al passato se ci sono stati dei problemi. Qualche spesa in più per le coppie, per chi è sposato, per chi convive. Leone, periodo di grande visibilità, voglia di cambiamento, il lavoro cresce ma c'è spazio anche per i sentimenti, anzi sarebbe un peccato perdere di vista un'amicizia che diventa qualcosa di più. Chi è sposato ha grandi progetti, Giove nel segno rappresenta anche figli, casa. Vergine, dopo giorni pesanti torna la tranquillità, ottimo momento per esprimere ciò che provi, per rafforzare i rapporti affettivi. Nell'ambito del lavoro ancora non hai detto tutto o non ti è stato rivelato molto, ma ci saranno opportunità in più nell'ultima settimana di agosto. Bilancia, qualche piccolo ostacolo non ferma i tuoi progetti, anche perché l'ho detto, da luglio Giove è tornato favorevole. Se mai oggi senti il bisogno di riposare, di ritagliarti un po' di tempo, anche l'amore si risveglia. Venere è nel tuo spazio zodiacale, single in azione. Scorpione, metti da parte per quanto possibile problemi di lavoro, burocrazia, magari anche qualche preoccupazione che ha riguardato la famiglia, la casa, gli affetti meritano più attenzione. E settembre, tra l'altro, è un mese che promette bene, va costruito fin da ora. Il Sagittario deve scegliere bene a chi affidare la propria vita sentimentale e ora con Venere favorevole c'è più facilità di fare conoscenze. Insomma, l'amore torna protagonista e aiuta a lasciarti alle spalle il passato. Il Capricorno rallenta un pochino, forse le questioni di carattere pratico, i pesi caricati sulle spalle sono tanti, ma bisogna evitare discussioni. Da martedì il clima sarà più favorevole, ma oggi e domani cerca di farti scivolare addosso provocazioni e divertiti. Acquario, dai più spazio ai sentimenti, ora che Venere è tornato, tematiche di mento al rallentatore, ma pensare ai sentimenti aiuta a stare meglio.

0: all'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante dice sempre ai...
1: Provedate vicerie.
2: State zitto, povere!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone. È l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Spot. Il 13 agosto Festival Lone. The Drink e Musica. Stand gastronomici per tutti i gusti. Vi aspettiamo in località San Vito di Castelgrande per festeggiare insieme questo appuntamento speciale giovedì 13 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande.
5: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
6: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
5: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
6: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
7: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù, hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con Betty. Corri da McDonald's.

0: Radio Latte Miele.
1: 1993. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1993.
2: Radio Latte Miele.
3: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1993.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Young ed
2: Era. Inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Follow Young, l'inizio del

0: su Volkswagen.it.
1: Spot.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine, la metà è gratis. Date a interessi zero. Asta Mobili Chiaredi Center, strada statale 96, Bari.

0: pagare firmato. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
2: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2015.

0: 20 e 58.
1: Spot.
2: Attenzione, buon gustai! Torna l'evento più saporito dell'estate, la sagra del vitello podolico allo Spiedo, organizzata dall'associazione Il Vitello d'Oro, giunta alla sua quarta edizione. Vi aspettiamo sabato 22 e domenica 23 agosto in località San Vito a Muro Lucano. Due serate con arrosti succulenti, provolone impiccato filante e tantissime altre specialità. Profumi irresistibili e un'atmosfera unica vi aspettano sotto le stelle. Musica live sabato con i Cumbariella del Liscio e domenica Fortunato e Valentino del progetto Tarantella. Non mancate la sagra del vitello podolico a San Vito di Muro Lucano il 22 e 23 agosto.
3: Domenica 9 agosto, concerto di musica classica dell'Harmonious Brass Quintet e percussioni. Saranno eseguite musiche classiche di Morricone, Marquez, Conti, George Gershwin, Michael Jackson e Queen. Quintetto d'ottoni e percussioni con voce solista. Vi aspettiamo domenica 9 agosto in piazza Unicef a Castelgrande dalle ore 21.30. Evento patrocinato dalla Regione Basilicata e dal Comune di Castelgrande.
4: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
5: Dai, dimmi!
4: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
5: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gressa, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
4: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione alla assistenza post vendita con personale qualificato.
5: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
4: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
6: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
7: Up and down, down, down. Up and down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccerilli,
3: State zitti, poveri!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'Ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: Spot.
6: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli. I sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni, visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
7: Il Comitato Festa, classe 76 di Bella, vi invita a trascorrere una giornata speciale domenica 9 agosto. A pranzo, appuntamento con il tradizionale pranzo del pellegrino, un momento per condividere i sapori e lo spirito della festa. La serata si accende con il gran concerto dei Mattia Bazar. Tradizione, convivialità ed emozioni in un unico grande evento. Domenica 9 agosto a Bella. Per info 338-313-0806. Non mancate!
8: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
9: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
8: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la tendere a ogni...
9: Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e

fare, eccetera. Tutto questo non solo perché lei è assolutamente una che sa, non ha, è stata anche la moglie di Piero Sugar, che è stato un grandissimo produttore. Ecco, e poi ha scoperto Andrea Bocelli, Elisa Negramaro, Malika Ayane, insomma, c'ha un filotto di artisti strepitosi che hanno debuttato proprio a Sanremo e sono diventate delle star, direi, internazionali, insomma, per cui è anche abbastanza logico che si rivolga appunto a Caterina Caselli. Nel frattempo la sua vita privata va a gonfie, forse non, da parte della sua quasi suocera, che ha detto che vanno molto d'accordo, e invece c'è cosa di più, e probabilmente se sono rose fioriranno, vedremo come, perché insomma mi sembra un po', diciamo, un po' correre un po' troppo. Più prudenza, Stefanino.

0: bella. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
1: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Santi Scavolini, Bontempi, Tommasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e...
0: ...la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
1: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In discesa.
1: Ho scritto a Fedez e gli ho scritto in questo messaggino: certo che scegliere un film che si intitola Come distruggere l'ex per debuttare come attrice è una scelta di gran classe, e mi riferivo a Chiara Ferragni, che ha deciso appunto di fare il suo debutto cinematografico, non vedevamo l'ora peraltro, con questo film, dove peraltro lei non è che sia la protagonista è un'altra attrice, però il film è diretto da Alessio Maria Federici e la protagonista è Greta Scarano. La storia, che non c'entra assolutamente con Chiara Ferragni, che casualmente si ritrova lì con quel titolo, è quella di una ragazza che per 7 anni sta insieme a un ragazzo, finisce la storia e lei decide di rovinargli la vita. Credo che sia più che altro una commedia, però insomma mette in nello studia una serie di

flessibilità per rendergli la vita più difficile e faticosa. È tutto una cosa del tutto assolutamente casuale che Chiara Ferragni sia stata con Fedez 7 anni anche lei, ma questo della serie nulla viene buttato via. Ed è una cosa che un po' mi fa un po' impressione. Nel frattempo mi piace poter dire a tutti che Fedez sta abbastanza sta bene, nel senso ha dovuto interrompere la tournée e tutto quanto, però è in vacanze in Sardegna, ho visto già che ha ripreso a fumare, che questo potrebbe anche farne a meno ed evitarlo, calcolato che la voce gli serve. C'ha anche l'autotune, però insomma la voce ogni tanto uno ce la deve mettere. E quindi vedremo come finirà sta storia. D'altra parte, Fedez non aggiunge altro, non parla perché ci ho provato ovviamente, ma come ho trovato un aforisma di Friedrich Nietzsche che diceva: il silenzio è peggiore, le verità che si tacciano diventano velenose.

0: cose, non capiva, ma meraviglioso lui. In più, un ragazzo appagato e felice, intendo felice perché lui vende brioche con la Nutella piuttosto che con la marmellata, eccetera. Strada vende queste brioche e mentre la sua fitta se ne vergognava, diceva con quel baracchino del cavolo, usava una parola più colorita, piuttosto che questa per va troppo bene alla mamma. E lui a un certo punto ha fatto una piazzata che è il dottorato di mia madre. Certo che mia madre è la donna più importante del mondo, dirlo. E sono felice di poterla abbracciare, di volerle bene, di sentirla accanto. Perché io devo reprimere un mio sentimento perché a lei non piace? Risultato, alla fine della fiera c'è stata come un'ovazione nazionale quando lui l'ha mollata al famoso falò dove si siedono su quei tronchi finti, secondo me, ma non importa. E lui, dopodiché, è tornato a casa. E a casa cosa succede? È tornato a lavorare sul suo baracchino che vende e ha venduto pare 10.000 euro di brioche in una sera sola. L'avrei comprata anch'io, peraltro. Nel frattempo, adesso è un po', diciamo, sotto pressione, per cui ha chiesto di lasciarlo un po' in pace, si è anche ritirato pare dai social, eccetera, perché insomma è troppo richiesto, anche perché io ho quasi la certezza che lo vedremo molto ma molto presto di nuovo in televisione a Grande Fratello VIP. E la cosa che mi diverte di più è che lui, che non era nessuno, o perlomeno non era famoso, sarà il più famoso di tutti gli altri.
1: Up and Down con Roberto Alessi.

0: Tarantella. Non mancate la sagra del vitello podolico a San Vito di Muro Lucano il 22 e 23 agosto.
1: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni, visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
2: Up and Down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. In discesa.
3: La notizia è questa, o perlomeno me la presentano così. Enrico Mentana lascia la 7 e si dimette dal telegiornale di Urbano Cairo. Dopodiché dico, ma siete sicuri? Siamo sicurissimi. Anzi, addirittura mi dicono che potrebbe arrivare a Mediaset. Al che giro sto messaggio a chi di dovere, di cui non posso fare né il nome, insomma si chiama Francesco, ma non mi ricordo più. Ecco, e lei mi dice, guarda caro mio, è proprio no, è una notizia più che toppata. Tradotto, non va a Medias. Però poi scava e scava, perché io sono un po' tignoso, e scopro che però alla fine di quest'anno il contratto di Enrico Mentana con la 7 scade proprio il 3.

0: spot.
1: Domenica 9 agosto, concerto di musica classica dell'Harmonious Brass Quintet e percussioni. Saranno eseguite musiche classiche di Morricone, Marquez, Conti, George Gershwin, Michael Jackson e Queen. Quintetto d'ottoni e percussioni con voce solista. Vi aspettiamo domenica 9 agosto in piazza Unicef a Castelgrande dalle ore 21.30. Evento patrocinato dalla Regione Basilicata e dal Comune di Castelgrande.
2: Il 10 e 11 agosto il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la nona edizione di Strade Gustando Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far cantare e ballare tutta la piazza con il loro coinvolgente spettacolo dal vivo. L'11 agosto riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucanos Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. Due serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.

c'è chi segue il vento come un aquilone, cambia ogni stagione. Io no. C'è chi nell'amore mette tutto in piazza, che gran brutta razza.

0: Bene. È il film più venduto nei paesi del mondo. Paesi diversi hanno comprato questo film e lo trasmettono. Cosa che mi ha colpito moltissimo, perché, ripeto, non è un film porno che tu dici, vabbè, i soliti appassionati, però evidentemente il personaggio è fortissimo. Credo che sia questo. Poi posso anche sempre molto sbagliarmi. Nel frattempo ho chiamato appunto Rocco Siffredi eccetera, perché gli ho mettato grande. E tra l'altro sono contento perché il suo figlio maggiore sta molto ben contato, invece insomma tutto bene. E però insomma scopro che ha già ripreso invece lui stesso, che ha credo ormai 61 anni, a rifare di nuovo film hard, perché lui aveva detto che non lo voleva assolutamente più fare. L'avevo anche apprezzato perché diceva, alla mia età fare delle scene con delle attrici che sono delle ragazze addirittura più giovani dei miei figli non mi sembra moralmente corretto, ed io ero più che d'accordo con lui e mi era piaciuta questa sua scelta. E invece alla fine della fiera dice, no, sono dovuto tornare al porno, perché solo quando io faccio il porno in quell'ambiente io mi sento me stesso. Sono caduto in una crisi depressiva mai vista, e invece quel mondo lì è l'unico mondo che è per me il sale della vita. Contento lui.
1: Up and down, down, down. Up and down con Roberto Alessi torna sabato prossimo alla stessa ora.

0: spot.
1: La neonata associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del maiale in festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento pinato dal
2: Inizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D

Molto, ma ci saranno opportunità in più nell'ultima settimana di agosto. Bilancia qualche piccolo ostacolo, non ferma i tuoi progetti, anche perché l'ho detto, da luglio Giove è tornato favorevole, devi ritagliarti a Venere e nel tuo spazio zodiacale, single in azione. Scorpione, metti da parte per quanto possibile problemi di lavoro, burocrazia, magari anche qualche preoccupazione che ha riguardato la famiglia, la casa, gli affetti meritano più attenzione. E settembre, tra l'altro, è un mese che promette bene, ma costruito fin da ora. Il Sagittario deve scegliere bene a chi affidare la propria vita sentimentale e ora con Venere favorevole c'è più facilità di fare conoscenze. Insomma, l'amore torna protagonista e aiuta a lasciarti alle spalle il passato. Il Capricorno rallenta un pochino, forse le questioni di carattere pratico, i pesi caricati sulle spalle sono tanti, ma bisogna evitare discussioni. Da martedì il clima sarà più favorevole, ma oggi e domani cerca di farti scivolare addosso provocazioni e divertiti. Acquario, dai più spazio ai sentimenti ora che Venere è tornata favorevole, non lasciare che alcune problematiche di lavoro, di soldi influenzino l'umore. Sì, magari c'è un pagamento da effettuare oneroso, ultimamente qualcosa è andato a rallentatore, ma pensare

0: maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
1: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Colini, la più amata dagli italiani.
2: A Lioni, telefono 0827 4252.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Mobili a non stare bene. Progetti marchi
1: Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
0: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Mobili.it.
1: Grieco Mover.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tuo

0: gusti. Vi aspettiamo in località San Vito di Castelgrande, tormento speciale, giovedì 13 agosto.
1: Un lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso. La soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Canta l'estate con te, latte e miele.
4: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2019.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte e Miele. La tua.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: La mia domanda è: ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa?
3: Oh, po, po, po, po, po, po, po, po.

0: Mezzanotte e 58.
1: Spot.
2: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
3: Porta il tuo messaggio
2: su Radio Latte e Miele. Parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
3: Più visibilità, più clienti, più risultati.
2: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
3: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
2: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
4: Attenzione, buon gustai! Torna l'evento più saporito dell'estate, la sagra del vitello podolico allo Spiedo, organizzata dall'associazione Il Vitello d'Oro, giunta alla sua quarta edizione. Vi aspettiamo sabato 22 e domenica 23 agosto in località San Vito a Muro Lucano. Due serate con arrosti succulenti, provolone impiccato filante e tantissime altre specialità. Profumi irresistibili e un'atmosfera unica vi aspettano sotto le stelle. Musica live sabato con i Cumbariella

0: spot.
1: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
2: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
1: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
2: Più visibilità, più clienti, più risultati.
1: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
2: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
1: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità. Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggeri.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la

0: La legge 219 con la 32 è oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
1: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
2: Radio La Viaggia 1966.
3: Sì, questa sei.

0: sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
2: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte Miele. Radio Latte Miele, la tua musica italiana.